Adio Torino, in nomine Domini. Dominic in saudio restione meglio. Dominus vobispo. Oremus Deus perversa transcripti creatura vista. Prestum legem, et unam tantium tuam, et a principia per Christum Domino nostro. Amen. Benedictio Dei potens, Pater Spiritus Sanctus.